0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.
2: Bienvenue sur la piste de danse. Prêt à

0: altro viaggione firmato Selvin Bourtain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance, qui suona la

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloader sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Pew con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Alza il volume. Sei su One Dance.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance,

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. The power.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranatec con Free 1997. Questa è Free Children.

0: Children inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:59.

parte del 2002 Eiffel 65, Cosa resterà in song, dal loro terzo album. Non so se vi ricordate, ma il primo insomma era quello dove c'erano Blue e Move Your Body, anche Too Much of Heaven. Poi il secondo si chiamava Contact, lì c'era Lucky in My Life, famosissimo anche quel pezzo dal 2001. E infine il terzo album e ultimo album degli Eiffel 65, nel quale ci fu la svolta in italiano verso la musica pop, e proprio quel pezzo era contenuto in quell'album lì, dove c'era tra l'altro anche la loro versione, che poi è l'originale, di Figli di Pitagora, che poi uscì come Gabri Ponte.

Anziché il rock and roll dice i Depeche Mode. La voce è quella di Jeffrey J. È ovvio che ve la ricordate, ma magari nella versione di Gabry Ponte. Questa degli Eiffel è un pochettino più sconosciuta, diciamo così.

Anche se poi Gabri Ponte, vi ricordo, nel 2004, ovvero qualche annetto dopo l'uscita di questo album, la portò al successo e la fece cantare soprattutto da Little Sony. Rimaniamo sempre nei 2000 con gli Unconditional.

fondo del cuore ringrazio veramente Nari e Milani. Io quando li vedo glielo dico sempre: oh, grazie per Computer Love, perché è un disco di quelli che ha cambiato la mia adolescenza e mi hanno fatto innamorare della musica.

0: Girls, prodotta insieme al grande Mauro Ferrucci e il loro progetto che si chiama Molto Sugo. Non so se vi ricordate, ma questo pezzo, questa versione, venne presentata all'uscita del Grande Fratello di Tommy V. Sembrava una cosa fatta apposta, no? Studiata a tavolino. In realtà ho recentemente visto un'intervista di Tommy V nella quale lui dice che non era stata preparata quella roba di sei del Rondò Veneziano all'uscita del Grande Fratello, cioè fu una roba improvvisata. Sentite questo pezzo interessante di quell'intervista di Tommy V.
1: 2004, partecipo alla quarta edizione del Grande Fratello. Calcolate che nel 2004 avevo già coprodotto pezzi, insomma, anche di un certo rilievo, di certo successo. Ho fatto Muni Dav, avevo partecipato alla produzione di Point of View, avevo fatto Adi Zucanag, avevo già suonato Ibiza, ero resin della Villa delle Rose, insomma, mi facevo gli affari miei, ero molto concentrato sul mio lavoro e facevo una ditta da produttore di giochi che ha 25, 26, 27, 28, 29 anni. Faccio la mia esperienza a GF. Arriviamo al punto fondamentale, la mia uscita da GF, che fu abbastanza eclatante, ma non per merito mio. Io sono uscito dopo 99 giorni di permanenza in quella casa, ma la mia uscita è particolarmente ricordata perché ci furono una serie di accadimenti casuali che fecero in modo che questa mia uscita diventasse magica per alcuni versi. Vi ho già spiegato, no, di questa ispirazione che avevo avuto da Voyager, questo pezzo di Daft Punk, e avevo deciso, proprio ispirato da Daft Punk, di campionare un pezzo di Rondò Veneziano con un basso suonato come quello di Daft Punk, di Voyager, eccetera. E un giorno Mauro venne in studio, sentì questa cosa che stavo facendo e mi disse: cosa state facendo? Non c'è questa cosa qua, ma allora se devi prendere il Rondò Veneziano, prendiamo la title track, prendiamo il pezzo più famoso, prendiamo la Serenissima, che aveva avuto comunque un suo storico nei club perché alcuni DJ lo suonavano, era comunque un disco che aveva una forte personalità. Per noi veneziani era una cosa un po' scontata. Abbiamo fatto questa produzione nel 2003, un anno prima del GF, uscì, non fu eclatante, cioè riscosse un buon successo di critica, ma non un grande successo. Decidemmo comunque di fare una versione cantata. Poco dopo ebbi la notizia di che sarei entrato appunto al Grande Fratello e decidemmo di lasciarla lì, la versione cantata. Aspettiamo, vediamo cosa succede al GF, magari esce dopo una settimana e se va bene, magari se la giochiamo, magari ti dà una visibilità, ti dà un successo tale per cui valga la pena farla uscire cantata. E decidemmo di adottare questa strategia, e poi insomma era una strategia che lasciava tempo di trovare. Comunque nessuno avrebbe garantito che io sarei rimasto tutto quel tempo a GF. Io personalmente pensavo che mi avrebbero cacciato a calci in culo dopo qualche settimana, e invece stoicamente rimasi saldo fino a 99 giorni. E per la mia uscita Mauro e i ragazzi che lavoravano mentre io ero nella casa sarebbero venuti ad accogliermi nella suite dove io avrei trovato una console, avrei finalmente fatto pace con la musica che non vedevo da tanto tempo, da 99 giorni, con il supporto e l'aiuto di due amici cantanti. Ma c'erano degli artisti in promozione quella sera e quindi per motivi contrattuali due miei amici cantanti non si potevano esibire. Allora dissero: la console la spostiamo fuori, così abbiamo fuori c'è il pubblico, c'è la gente, non ci sono i suoi amici cantanti. Ma pioveva, quindi dentro, fuori, cantanti, non cantanti, insomma un bel casino. Ma alla fine ho deciso di metterla fuori perché smise di piovere. Io uscii dalla casa, la console era stata preparata da Kellen e Kellen aveva messo un pezzo che a me piaceva molto all'epoca, che era di Hector Mario, che si chiamava I Go Back. Mauro casualmente passa di lì, cioè dice: vabbè, è tutto a posto qua, eccetera, guarda il disco che ha preparato Keller, perché nessuna strategia era stata fatta a tavolino, cosa che tutti hanno pensato per molto tempo. Leva I Go Back, prende la Serenissima e dice: ma cazzo, è veneziano, Rondò Veneziano, e sono veneziani, è un disco comunque che ha una magia, degli accordi, un'atmosfera unica, secondo me mettiamo questo. Mette questo, io esco, metto la Serenissima e inizia a piovere. Quindi pioggia, magia, commozione, amici attorno, sicuramente è stato un momento magico.
0: Quindi niente era organizzato e il caso volle che sei esplose in tutta Italia, tanta roba. E adesso un altro protagonista che ha nominato anche Tommy, Mauro Ferrucci insieme a Valtarino, hanno fatto una versione stupenda e la più famosa di King of My Castle.

7 l'originale, poi remixata come detto poc'anzi da Valtarino e Mauro Ferrucci. Anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte, la portarono in tutto il mondo, perché questa versione probabilmente è l'unica conosciuta, perché l'originale è praticamente passato inosservato. Ritorniamo indietro di 7 anni, signore e signori, 92, Nightcrawlers, questo è Push the

0: Barbie, che ho anche avuto il piacere e l'onore di intervistare. Tra l'altro, come sempre faccio, vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. L'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Prima abbiamo ascoltato i Nightcrawlers con Push the Feeling On, grande pezzo. Tra l'altro poi purtroppo il cantante di quel disco è scomparso anche in questi ultimi mesi. Vabbè, non ci interessiamo, arriva la nostra chicca of the day, prodotta sempre dal DJ Herbie, Dos Amigos, Los Mambo.
1: La Storia della Dance, chicca

rimasti chiusi chissà da quanti anni, dietro questo progetto si celava sempre il DJ Herbie. Uscì nel 1997, non è che divenne una super hit, altrimenti non entrava nello spazio Chicca of the Day. Lo dice la parola, no? Deve essere una chicca, ovvero un pezzo che magari o non hai mai sentito oppure ti va a scavare proprio nel subconscio, diciamo così. E il DJ Herbie faceva un sacco di progetti. Vabbè, lui è diventato famosissimo agli inizi degli anni 90 con l'House Music e poi il progetto Scuba, What's Up Daddy, Dos Amigos, Los Mambo, e divenne anche Tamarro per un periodo con Kalia, Ritual Tibetano.

0: e che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Siamo a 10, proprio ha preso tutto il DJ Herbie e il progetto parallelo Kalia Ritual Tibetan vantava anche la versione remix del grande Gigi D'Agostino e il bello della storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

piacere e l'onore di intervistare Prezioso e Marvin nella storia della dance. Sono stati con noi qualche mese fa. Questa è In My Mind, signore e signori, si balla ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Tra l'altro questo disco uscì nel 2002, perché dal 2000 in poi, diciamo subito dopo Tell Me Why e Me Stay, nell'ordine cronologico uscirono Emergency, Rock the Discotheque, poi Let's Talk About a Man nel 2001 insieme a Bonjour, poi We Ruled Danza, I Won't Let You Down, Somebody In My Mind dal 2002, poi nel 2003 la svolta in italiano, così come fecero gli Eiffel 65, perché in quell'anno lì andava sulla falsa riga di Gabri Ponte tutta la dance in italiano, e quindi uscì Voglio Vederti Danzare, grande successo nell'estate del 2003, e subito dopo nel 2004 Le Louvre.

anche in questo caso una cover di Diana S. Vabbè, 2004 come quella di Battiato, Voglio vederti danzare. 2003 è il Prezioso degli anni 2000, un pochettino più tamarro. Oddio, no, aspetta. Le produzioni di Prezioso sono sempre state abbastanza tamarre, anche quelle degli anni 90. Solo che non fate confusione, perché Anybody Anyway, Get On Up, Raise Your Power, quelle di Prezioso degli anni 90 erano solo firmate Giorgio Prezioso, mentre questo progetto è Prezioso e Marvin, dove insieme a Giorgio c'è anche il fratello Andrea, e questo dobbiamo sottolinearlo. E sottolineiamo anche il fatto che Marvin in realtà all'inizio non voleva cantare i dischi, perché lui è un produttore, e poi insomma gli consigliarono: guarda che hai una bella voce, secondo me dovresti cantarli tu. E lì poi è nato il progetto Prezioso e Marvin. Torniamo indietro di un po', Gaia dal 1999, I Keep On Dreaming.

0: ottobre del 1999, proprio il 22 di quel mese, questo singolo di Gaia, I Keep On Dreaming, come quasi tutti gli altri dischi remixato anche questo da Forgetta, mi ricordo come se fosse ieri, contenuto in In Mania Dance 2000, che usciva a dicembre del 1999. E attenzione alla nostra chicca of the day, sempre da quella compilation lì arrivano gli Apple 9.
1: La storia della dance, chicca

0: Sapete quante volte da ragazzino facevo sta roba strana, sta roba gutturale. Gli Apple 9 quindi erano anche i 50-50. Vedi, queste sono le cose che impari ascoltando la storia della dance.
1: One Dance.

40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

1996, grande pezzo dei Datura, scalarono tutte le classifiche dance delle radio, ovviamente, che suonavano questo tipo di musica, e negli anni 90 erano parecchie. Voodoo Believe insieme a Danny Losito, tra l'altro questa è la svolta un pochettino più pop, perché i Datura hanno fatto sempre musica da club. Poi nel 1996-97, non solo con questo progetto ma anche con The Sign e Mystic Motion insieme a Billy Ray Martin, svoltarono un pochettino, come detto poc'anzi, verso la musica pop. Però attenzione, perché proprio in quel 1996, mentre usciva Voodoo Believe da una parte, i Datura però continuavano a pestare. Sempre da quell'anno ti faccio sentire un pezzettino di From Here to Eternity.

0: sempre da quel 1996, da una parte andavano verso il pop con Voodoo Believe, dall'altra però continuavano a martellare come d'altronde hanno sempre fatto. Ecco, io vorrei mettere un disco che probabilmente nessuno sa che hanno prodotto i Datura, solo che ecco è un attimino spinto, cioè è molto tamarro. Adesso chiedo all'editore della radio, posso metterlo?
1: Per l'amor di Dio.
0: Oh, dai.
1: Vai.
0: Faccio,
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: Non posso fermarmi, non posso. Sì.
1: Pensaci un attimo.
0: Ecco.
1: Però se vuoi fallo.
0: Devo chiedere l'autorizzazione.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi?
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare fallo.
0: Quando dici anche potresti anche non farlo è perché rischio il licenziamento, capito? Chicca, una bomber, sei etero, sei gay.
2: La storia della dance. Chicca.

lungo la soglia. Questo pezzo è stato prodotto dai Datura, progetto parallelo, non c'erano solo loro chiaramente, però sicuramente qualcuno se lo ricordava, ma ne sono certo. Say Yes

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 6:57.
3: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

super live nel nostro momento live, e perdonate la ripetizione, dall'Ultra Music Festival di Miami anno 2023, David Guetta insieme a Damaris Smith con questa Baby Don't Herbie, e appunto il momento live della storia della dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, in questo caso stiamo parlando di uno dei festival più importanti del mondo, proprio i festival recenti, insieme al Coachella e al Tomorrowland, e David Guetta se li è fatti tutti. Ma d'altronde sappiamo cosa ha combinato negli ultimi anni, adesso ritorniamo indietro al 2006 con Madonna.

dal profondo del cuore, uscito, come detto poc'anzi, dal 2006, secondo singolo estratto dall'album Confession on the Dance Floor, dove c'erano anche Hang Up e Jump. Tra l'altro, piccola particolarità che sicuramente avete già sgamato: all'inizio della canzone lei dice scusa in tutte le lingue del mondo, cioè je suis désolé, mi dispiace, lo siento in spagnolo, ich ben drevig in olandese, poi dice sono spiacente in italiano, perdonami spagnolo, gomme nasal in giapponese, muich mafkaro in hindi, prese zazam in polacco e poi c'è anche forgive in inglese, insomma scusami in tutte le lingue del mondo. Piccola particolarità, certo a leggerle è un po' un casino. Un'altra

poi c'era anche il balletto con lo shuffling, un video meraviglioso. E insomma era un bel periodo per la musica dance. Certo, non erano i fasti degli anni 90, capiamoci, però c'era tanta dance in giro, tra David Guetta, Pitbull, Avicii. Insomma, un periodo che magari averlo adesso, vabbè. Torniamo indietro al 2005.

che arrivano dall'Inghilterra, la voce è quella di Amanda Wilson, questa è Love On My Mind, Freemasons, che l'anno successivo nel 2006 remixarono anche Deja Vu, il disco è quello di Beyoncé.

Questo disco di Beyoncé ha guadagnato ben 2 nomination ai Grammy Awards per miglior collaborazione con artista rap e miglior brano R&B. Erano appunto i Grammy Awards del 2007, mentre questa versione remix è stata nominata nella categoria miglior brano remixato. Quindi complimenti non solo a Beyoncé, ma anche ai Freemasons che hanno fatto questo remix super pettinato. E adesso continuiamo proprio con il gel qui, anzi

dall'estate del 1997, un disco straordinario di Todd Terry, Something Going On, la voce di Martha Wash e di Jocelyn Brown, tantissima roba. Vi faccio ascoltare un pezzo live da Top of the Pops, prendete e godetene tutti.

0: pezzettino live che sicuramente riascolteremo nel nostro momento live qui nella storia della dance. Todd Terry, Martha Wash, Jocelyn Brown, Something Going On. Adesso arriva Robin S.
1: La storia della dance.

Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Con Gimme Fantasy anche questo pezzo arrivò in vetta a tutte le chart dance del nostro paese, contenuto nella compilation In Mania Dance Champions. Vi ricordate, in primavera usciva o la Champions o la Flowers, e io le tengo tutte a casa custodite nella mia teca di cristallo, della quale parlo quasi tutti i giorni qui nella Storia della Dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Un abbraccio a tutti, sempre da quella compilation lì arriva il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Adoravo questo pezzo dei Simply Red, Sunrise, inserito nel nostro spazio non solo dance, tra l'altro pezzo che riprende in realtà un disco del 1981, l'originale era I Can Go For That. Ma sì, dai. Ma dai che lo sanno tutti, su. Quello dei Simply Red invece è uscito il 17 marzo del 2003. Partecipò anche al Festival Bar proprio di quell'estate lì. Ma in realtà l'originale è... Vedi che anche i Simply Red prendono i dischi da dietro. Succede, è la storia della musica che va così.

0: Don't Give Me Your Life, prima Alex Gaudino, quindi doppietta Alex inventata da Jean-Luc Duval. Ogni tanto hai questi sprizzi di genio che non so da dove ti arrivano. Prima appunto I'm in Love, adesso Don't Give Me Your Life. Tra poco torniamo con la storia della dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

1994, Marvelous Melodicus con The Sun and the Moon, è il disco che quasi va a chiudere la quarta puntata di questa settimana. Stavamo discutendo qui a microfoni spenti, insomma, del 1994, anno stupendo per la storia della dance, forse il migliore anno a detta di qualcuno. Per quanto mi riguarda, io ci metto 94, 95, 96 e anche il 1999, devo dire che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Quindi ascoltiamo un disco del 99? No, sempre del 94, Ice MC, It's a Rainy Day.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
3: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti i distretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
2: Spagna, maxi rogo boschivo nella regione di Almeria, in Andalusia, tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: The end. Le hai ballate,
1: le hai cantate
4: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 1983 con una canzone che è tornata molto di moda grazie alle famose cene cantate in giro per i locali, ed è la canzone di Marcella Bella Nell'aria del 1983, che è stata ripresa anche dal progetto Two Black, quelli che avevano ripreso anche In alto mare di Loredana Bertè. Paradise è il titolo della canzone, cantata da Hallie e Helen in inglese, almeno le strofe, poi il ritornello resta quello originale. E per concludere, Nell'aria di Marcella Bella nella versione remix di Samuele Sartini. Ma cominciamo con l'originale di Nell'aria di Marcella Bella.
2: Contaminazioni.

Solaria remix di Samuele Sartini, la canzone è quella di Marcella Bella che abbiamo sentito anche nella versione originale all'inizio, e abbiamo sentito anche il progetto di To Black Paradise cantato da Ellie ed Ellen. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
2: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Festival. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Andenza, benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che torna all'indietro con 5 canzoni che ballavamo nella primavera del 1994, signore e signori. Mancavano pochi giorni all'inizio del mondiale di calcio americano e questi erano i pezzi che ballavamo in quel tempo. Amos, Ollie,

94, anche questa canzone di Systematic era I Got The Music. Signore e signori, su One Dance si fa la storia e tra i pezzi storici che ricordo con affetto c'è questa canzone intitolata Automatic Sax. Einstein, Dr. DJ.

Considerato uno dei pionieri della dance anni 90, Einstein Dr. DJ ci ha fatto ballare su One Dance con questa canzone, Automatic Sex, tra le più ballate nella primavera del 1994. Su One Dance la prossima, firmata Mato Grosso, Mystery.

hot di One Dance con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 1994. Tra i 5 di oggi anche questa di Mato Grosso, Mystery. E adesso il trago, Two in a Room.

di 31 anni con la nostra macchina del tempo che ci ha teletrasportato alla primavera del 1994. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Ricordate, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque. Alla prossima! One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo qui su One Dance, l'appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ritroveremo dal 1986 Camillo World Up, canzone che vanta un gran numero di cover negli anni successivi. Camillo World Up.
0: One Dance Classic.

0: Appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Iran, notte senza attacchi, ma Teheran denuncia diverse esplosioni e Netanyahu informa Trump su un presunto piano iraniano per ucciderlo. E poi c'è il conflitto tra Israele ed Hezbollah. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Nawaf Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con l'intermediazione degli USA. Ucraina, colpita nella notte la raffineria russa di Ilsky, la 17ª colpita dall'inizio del conflitto. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito in Ucraina la regione di Kharkiv, 6 morti e numerosi feriti. Spagna, max incendio in Andalusia causato da un cavo elettrico caduto a terra. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Milano è stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro una ragazza. La notte precedente era stato arrestato e poi rilasciato per furto di alcune auto. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista. Il Marocco si arrende alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini affronteranno Spagna o Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
8: The end.

0: e siete sempre i benvenuti qui su One Dance, in questo caso specifico con Tendance. Io sono Scar, ciao a tutti, con me c'è il DJ Lele Alberganti. La nostra specialità, quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, per capire che cosa è accaduto alla musica dance nel frattempo dal punto di vista delle sonorità ma anche dei protagonisti. Noi siamo pronti con la prima sequenza e tra poco, dal 2023, risentiremo Jax Jones con il fischietto Whistle. Dal 2013 anche il mitico Avicii con una straordinaria Wake Me Up che ancora infiamma le folle, e dal 2003 apriamo la sequenza con Holy Ghost e Superman.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: 2013 abbiamo riascoltato anche Wake Me Up di Avicii e dal 2003 Holy Ghost con Superman. Volete riascoltare questa o altre puntate di Tendance? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. E se ancora non avete scaricato l'app, Google Store o Apple Play?
1: Non ho capito, ripetimi.
0: Google Play o Apple Store, cercate One Dance e scaricate l'applicazione, così potete portarci sempre con voi. Noi siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2025, tra poco, risentiremo Dino Brown, Donatella Pellegrini e gli Underfish con Why. 10 anni prima, dal 2015, Imani con Don't Be So Shy. Apriamo la sequenza dal 2005 con Soul Central e String of Life.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Why? Perché? Why? Bellissima. Di Underfish, in questa versione però con Dino Brown e Donatella Pellegrini dal 2025. Dal 2015 abbiamo riascoltato poi Imani con Don't Be So Shy e dal 2005 i Soul Central con String of Life. Io sono Scare col DJ Lele Alberganti che è già pronto a miscelare l'ultima sequenza. Vi dico che tra poco riascolteremo dal 2020 anche Breaking Me, grande successo di Topic. 10 anni prima, dal 2010, il DJ Molella con Paradise. Apriamo la sequenza dal 2000 con gli Eiffel 65 e Too Much of Heaven.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

che sequenza, ragazzi. Breaking Me di Topic dal 2020, dal 2010 anche Paradise di Monella, e abbiamo risentito anche dal 2000 il trio torinese degli Eiffel 65 con Too Much of Heaven. Ma prima di chiudere, come avrete già notato dalla sigla bellissima peraltro in sottofondo, è arrivato il momento L'Elegante, dove ritroveremo Tommy V con Can

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame,
6: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: House Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle con la musica che ha fatto la storia di quei decenni. Ascolteremo Conga, Gloria Estefan con Miami Sound Machine dal 1985, disco d'oro negli States, mix di latino e pop dance. Conga.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:59 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our news.
4: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. Il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson, 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due aprono Zverev e Ferri alle 14:30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 80, esattamente nel periodo della British Invasion, 1984, Nick Kershaw con The Riddle, una delle canzoni sue più famose, molto bello anche il video dove interpreta l'enigmista, uno dei cattivi di Batman, e questa canzone ha ispirato anche Gigi D'Agostino nel 1999 per realizzare The Riddle. Poi nel 2022 ci ha pensato anche Toby Romeo a citare il ritornello di questa canzone in Where the Lights Are Low con Felix Jahn e Faulhaber, cambiando naturalmente il cantato, ma noi ascoltiamo l'originale subito. The Riddle, Nick Kershaw.
2: Contaminazioni,

dei Fall Lover va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Gigi Doug con The Riddle e la versione originale che ha ispirato anche la canzone di Gigi Doug di Nick Kershaw del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On.
2: Bene, bene ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving On.
2: Moving On, vai!

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame,
4: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Swan Dance torna alla Memory Chart, benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi nell'autunno del 1900.

Venite, signore e signori, qui lo dico, lo ammetto, il pezzo firmato Dear era Tell to Me, che ha aperto il sipario, questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti su One Dance, la prossima è di Top Hats, che ballavamo in quell'autunno, The New Millennium Girl.

The New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno, grazie alla Memory Chart, tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

Bring It To, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su Undance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio Undance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con il nostro appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. 1983, Ivan Allen con Jump, il famoso riff di sintetizzatore, l'assolo di chitarra di Eddie Van Halen e la voce di David Lee Roth.
0: One Dance Classic.

0: erano i Van Halen con Jump qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. Il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson, 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima, attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due aprono Zverev e Ferri alle 14:30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Summer Vibes. E prima di Juice, Ian Carey con Keep Rising e Tour Limited dall'estate 1993 con Tribal Dance. Altra sequenza in arrivo tra pochissimo, David Guetta con I'm Good dal 2022, dall'estate 99 Preziose Marvin con Tell Me Why, e adesso Samantha Fox. L'estate, quella del 1986, fu un grande successo la sua Touch Me.

Do gli Eiffel 65 o 65 con Blue David Guetta. Ci ha visto giusto, ci ha visto lungo dall'estate 2022. I'm good. Prima Prezioso e Marvin con Tell Me Why e Samantha Fox ci ha riportato nell'estate 86 con Touch Me. Tra poco Kelly Rowland, Work dall'estate 2008, da quella del 2001 Discotheque People del DJ Molella e dal 1995 Alex Party, Ride Me Up.

0: sua Work, prima Molella con Discotheque People e dagli anni 90 Alex Party con Wrap Me Up chiudono questo appuntamento con la Summer Vibes di One Dance, che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le

evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: tonight.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Protagonista Dominic Troiano, che nel 1979 fece il giro del mondo con We All Need Love.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Ennesimo femminicidio nell'Anconetano. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna, ha già reso piena confessione. Milano è arrivata la prima condanna nel procedimento sugli insulti online a Liliana Segre. Un imputato è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro. Il processo nasce da un filone della maxi inchiesta della procura per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Roghi in Europa, almeno 11 le vittime per un incendio scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna, mentre bruciano anche i boschi dell'Ossola in Alto Piemonte. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dalle fiamme ha bruciato oltre 600 euro. Ettari. L'aria, resa irrespirabile dal fumo, ha costretto le autorità a disporre l'evacuazione immediata delle aree circostanti. E le temperature non accennano a scendere, anzi è in arrivo una nuova ondata di calore dall'Africa. Il picco si raggiungerà lunedì con un caldo afoso soprattutto sulle coste e in pianura. I meteorologi prevedono un calo ma soltanto dal 20 di luglio. È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026, batte il Marocco agevolmente 2-0 con l'ottavo gol iridato di Mbappé, la rete di Dembélé. Stasera alle 21 la sfida tra Spagna e Belgio, che decreterà la prossima avversaria dei transalpini. Per il tennis, oggi a Wimbledon le semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner, non prima delle 17, scenderà in campo contro il serbo Djokovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
0: One Dance, la storia siamo noi.

0: trasmissioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati nello spazio delle contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica del tempo su One Dance con le contaminazioni. Oggi ascoltiamo Mark Snow con X-File Team, ovvero la colonna sonora del famoso telefilm dedicato al mondo degli extraterrestri, che molti di voi ricorderanno, che è stata remixata nel periodo della progressive anche da DJ Dado. X-Files è il titolo appunto della canzone, e poi rivisitata anche da Trinity in the Truth. Ma subito Mark Snow, X-Files Team.
2: Contaminazioni.

Truth di Trinity va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora DJ Dado con X-Files e la colonna sonora originale di Max Snow, appunto del famoso telefilm che ha fatto la storia della televisione. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: Erano sempre interrogati, perché dicevano Venga Boys, interrogati, stavano sempre là. Allora, sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys.
3: Ciao. First of all, we are very happy

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Stato sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
0: La Piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: One Dance. Qui suona la storia.

about you. I grandi successi della musica dance. I will give you my obsession. I will get you. You will be mine. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Adesso. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

diretta qui su One Dance. Benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003, anche con la prossima Madonna, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

che noi amiamo alla follia, ce l'ha ricordato bene Edge Pop True con questa canzone intitolata proprio così, la discoteca, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Iniziamo con le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Dal 1983 Boy George con i suoi Culture Club Come Chameleon. Aveva da poco, tra l'altro, Boy George ha visitato la Giamaica e se n'era follemente innamorato. Canzone in vetta alle classifiche in una quindicina di paesi. Come Chameleon, Culture Club.
1: One Dance Classic.

0: One Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca, Alessia Borroni.
5: 50 anni fa.

0: dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere. La resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri, alle 14:30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: The End. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America.

con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994, e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di musica house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone Beat.

al ritmo Aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Andes c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego

Prego va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! One, one, one.

Classic Sounds Better With You è l'unico singolo del gruppo francese Stardust, pubblicato il 20 luglio del 1998, prodotto appunto da Thomas Bangalter dei Daft Punk, cantato da Benjamin Diamond, e c'era anche nella produzione Alain Brax. Questo brano nacque per caso alla discoteca Rex di Parigi, mentre Thomas Bangalter e Alain Brax stavano mettendo i dischi. A un certo punto crearono questa base e Benjamin Diamond si inventò il Music Sounds Better With You. Subito dopo pensarono di aggiungere un pezzo che si chiama Fate di Chaka Khan. Arriva proprio da qui Music Sounds Better With You.

0: Benjamin Diamond e la voce degli Stardust che abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80, pronti a ballare, pronti ad aprire il nostro cassettone della memoria con tanti ricordi indelebili. Dal 1985 ritroveremo Madonna Into the Groove, tema principale del film Cercasi Susan disperatamente, con la stessa Madonna protagonista e Rosanna Arquette, un grande classico. Into the Groove.
0: One Dance Classic.

0: One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: eccoci qui, belli pettinati, no, pettinati alla fine quando c'è il momento elegante, belli pronti per una nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance in FM, sul DAB e sulla app di One Dance naturalmente. Io sono Scar e con me come sempre c'è il DJ Lele Alberganti, che è pronto a miscelare la prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2015, risentiremo Calvin Harris con How Deep Is Your Love, dal 2005, 10 anni prima, con Eddie Watta e La Bomba. Apriamo la sequenza dal 1995 con un brano che non ha certo bisogno di presentazioni, Scatman John con Scatman World.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Scatman's World.

0: Crazy in Love. È molto molto molto profondo. Calvin Harris dal 2015, 10 anni prima anche Eddie Watta con La Bomba, e dal 1995 Scatman John con Scatman World. Questa è Tendance, solo su One Dance. Noi prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dal punto di vista dei suoni, i cambiamenti, le tendenze e soprattutto i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che ci hanno lasciato. Dal 2018 tra poco risentiremo Zedd con The Middle, 10 anni prima, quindi dal 2008, Rihanna con Don't Stop the Music. Apriamo la sequenza dal 1998 con La mia amica regina che saluto e What Can You Do?
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

0: Idol di Zedd dal 2018, dal 2008 abbiamo risentito anche Don't Stop the Music di Rihanna e dal 1998 Regina con What Can You Do. Questa è Tendance, solo su One Dance. Potete riascoltare questa puntata o altre puntate sul nostro sito onedance.fm o anche sulla nostra app nella sezione Reloaded. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo prontissimi con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Tra poco, dal 2020, risentiremo Passion dei Network nella versione di Dino Brown e Alex Nocera. 10 anni prima, dal 2010, anche il DJ francese David Guetta con One Love. Apriamo la sequenza dal 2000 con Gaia e Never Meet.
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

2020 di Passion dei Network. 10 anni prima abbiamo riascoltato anche One Love di David Guetta e dal 2000 Gaia con Never Meet. Ma prima di chiudere questa puntata di Tendenza, signore e signori, è arrivato il nostro momento pettinato, il momento l'elegante. Allora io e il DJ Lele Alberganti pronti a stappare una bella bottiglia di bollicine e riascoltare Luis Radio con House Music.

0: House Music di Luis Radio nel momento L'Elegante chiude questa nuova puntata di Tendenza qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, questo è Better Times.

0: Las estrellas.
1: One dance. One dance. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian?
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Eh? Life e What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, live. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto nel 1993.

probabilmente uno dei più grandi successi di quel periodo, sul quale fu anche creata una particolare coreografia ballatissima in tutte le discoteche del mondo. Pensate che furono mosse due accuse di plagio contro Wakefield.

sì, effettivamente la ricorda un pochettino, però dato che i The Equals portarono in tribunale i produttori di Wakefield, alla fine persero la causa perché sostanzialmente i giudici non rivelarono alcun plagio in questa canzone. La vera chicca di questa pillola non è da dove arriva la linea melodica del disco, ma la voce in realtà non è quella della danese modella Wakefield, bensì di Anli Annerley Gordon, quella che nel 1999 si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie a Two Times.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. Nell'area dello stabilimento che rilasciò la diossina, oggi bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Siete il futuro di questo parco, ha detto il capo dello Stato ai giovani presenti. Caldo e siccità acuiscono l'emergenza incendi. 12 morti accertati, almeno 20

0: Prendi anche in Italia oltre 100 sfollati e 600 ettari di boschi distrutti dal fuoco in Val d'Ossola, in Piemonte. Ed è tutto, a più tardi.
1: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Prydz. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Matter.
1: No, it don't matter, cause life has never been better.

Collaborazione, signori e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah, yeah.

Con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

Dino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007. Lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco Viaggio.

0: entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a €399, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: And it goes a little something like this.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 883.

0: Tito 883. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Secondo il New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Lo riferiscono fonti al Wall Street Journal. Nel frattempo, sempre più paralizzato il traffico Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Sono trascorsi 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA Seveso in Brianza, causando complicazioni di salute alla popolazione del luogo per molti anni a venire. Oggi il presidente Mattarella è tornato a Seveso per una cerimonia di commemorazione. 27 anni algerino senza permesso di soggiorno e Mohamed Saidi, che poche ore dopo la scarcerazione ha sfregiato una ragazza di 23 anni che non conosceva, sulla banchina della fermata della metropolitana di Duomo solo per uno sguardo. La procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente punito con la reclusione da 8 a 14 anni. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi di reclusione un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. In primo e secondo grado era stato assolto perché per i giudici la donna avrebbe avuto dai 20 ai 30 secondi per sottrarsi all'abuso, passaggio che aveva generato numerose polemiche. La vicenda risale a più di 8 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: House dal 2002 con Like a Prayer, ma subito ci tuffiamo nell'estate del 1996 con Robert Miles, Fable.
1: Summer Vibes su One Dance.

infelice fischio finale. No, la Summer Vibes è appena iniziata. Ho preso spunto da questa canzone che mi ha riportato all'estate 2012, colonna sonora dei campionati europei di calcio di allora con OC

Story, classe 89, noto DJ e produttore discografico, ma anche personaggio televisivo inglese. Questa è la sua Head and Heart nelle Summer Vibes di One Dance. Prima, dal 2004, Mirage dei Pubs & Scar, che fu un grande successo legato a quell'estate, e dall'estate 97 con My Love For You, la voce che riesce a spaccare i bicchieri con i suoi acuti, la meravigliosa Blackwood. Tra pochissimo Yaz con Replay, Gianni Coletti dall'estate 2003 con Gimme Fantasy, ma subito si ritorna nell'estate del 1992 con FBI Project Feel It.

Yaz con Replay e prima dall'estate 2003 con Game Fantasy, il disco fighetto, quello di Gianni Coletti, e prima di Gianni dal 1992 gli FBI Project con Feel It. Si chiude così una super

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: But I've been married long time ago.

0: Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1998 in questa pillola. Ti parlo di Elisir.

dei più grandi successi di Gigi D'Agostino dall'estate del 1998, veramente ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente, prodotto a quattro mani insieme a Paolo Sandrini negli studi fatati della Media Records. E pensate che la voce di questo pezzo è di David Michael Johnson, diventato famoso 5 anni prima, nel 1993, con la sua versione di I Say a Little Prayer.

David Michael Johnson, I Say a Little Prayer, 1993, l'originale però chiaramente lo sanno tutti, è di John Warwick, 1967.

originalissimo di I Say a Little Prayer, cantato da David Michael Johnson, la voce di Elisir di Gigi D'Agostino, in questa pillola di storia su One Dance.

One dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
3: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque hai fatto finali, hai vinto il campionato, hai vinto il Supercoppa, squadra vincente comunque, doveva stare un po' a gestire il gruppo, ti ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, e poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Take My Way arrivarono al numero uno della classifica italiana solo con Stay With Me nell'inverno del 1994, ma tutti gli altri singoli però arrivarono in vetta alle classifiche dance del nostro paese. Anche questa Take My Way, che rimane una delle mie preferite, tra l'altro saluto Vivian B, con la quale ho collaborato un sacco di volte, e anche Simone Pastore. Attenzione alla chicca: vennero intervistati da Marco Biondi e Ida Blitz nella trasmissione Caos, in diretta dalla discoteca Genus di Brescia, giusto? Era quella discoteca lì? Vabbè, ce ne ascoltiamo un pezzettino di quell'intervista, sentite qui.
1: Da Caos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz, ciao!
2: Ciao ragazzi!
1: Da Blitz, che comunque adesso, a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio, se possibile, del primo Let Me Be. Non è facile.
2: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè, noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
1: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo. E invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile. E poi sei vera, non sei un'immagine,
3: esatto,
1: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay.
2: Take my way, baby, baby.
0: Facciamo un grandissimo applauso ai Dublins, intervistati da Marco Biondi, Vivian B, che prestò anche la voce al disco di Prezioso, Anybody, Anyway.

c'era quella di Vivian B, come detto poc'anzi. In questo caso era solo Giorgio Prezioso e poi il progetto alla fine degli anni 90 si è evoluto in Prezioso e Marvin, dietro al quale, ne parlavamo proprio nella puntata di ieri, c'erano i due fratelli Prezioso, Giorgio e Andrea, insieme a Marvin, che in realtà non voleva cantare i dischi, era un produttore, insomma, e poi si è ritrovato a cantare le loro hit. Ma parliamo di Vivian B, perché non solo prestò la voce a Anybody Anyway di Prezioso, ma anche a Don't Stop. Te la ricordi questa? Don't stop.

non è che ha mai fatto la musica chill out. Prezioso Vivian B, conosciuta come Daphne, anzi conosciuta era lo pseudonimo, perché Vivian B era già usato con i Da Blitz. Signori e signori, la direzione vi consiglia

0: Anybody Anyway. 1995 e si sente dai BPM elevati. Elevati, vi è uscito così? Prezioso, Don't Stop. E adesso Pinocchio, tutta, tutta, tutta, ta.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

Occhio, il progetto di Nicola Sabino e anche Marco Biondi era tutta qui nella storia della dance. In realtà il riff dei Transsex Living on Video venne ripreso anche diversi anni più tardi, pezzo che ha avuto successo non nel nostro paese ma in giro per l'Europa. Ha fatto veramente un disastro, era di Paquito.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

Ci ha fatto salire Lenzo Salvi questo super mashup. Io ve lo dico sempre che nella storia della dance potete ascoltare delle chicche uniche. Nessun'altra radio credo che vi faccia sentire cose del genere, nessun altro programma, perché in realtà tante le ho anche prodotte io e non le ho fatte uscire. Non è questo il caso di Non Ricordo Infinity In My Mind, e ci sono un sacco di pezzi dentro, perché c'è ovviamente Infinity di Gru Josh nella versione di Classe, poi In My Mind dai Nor e Gigi D'Agostino, e The Rhythm Gangsta con The Crowd Song, così si chiamava la famosa Non Ricordo Più Niente di cosa è successo ieri notte. E adesso Disco Viaggio.

0: Ovviamente con la sua Hyperspace qui nella storia della dance e il nostro disco viaggio. Ogni giorno ne suoniamo uno, ma anche due, tre, quattro, cinque, dipende da cosa ci dice la testa e da cosa abbiamo voglia di ascoltare, in questo caso dalla compilation del duplé, la live compilation volume 2, questo pezzo che ha scalato anche la classifica italiana, pensate, è arrivato al numero 6 nel 1996 e nel 97 sono successe delle cose veramente anche un po' strane, se vuoi, perché la musica progressive è partita dai club e poi è riuscita ad arrivare prima nella radio e poi a scalare le classifiche, dove tanto per intenderci c'erano anche Eros Ramazzotti, Pino Daniele, e magari ti vedevi Eros Ramazzotti più bella cosa e sotto gli scooter con un pezzo ultra tamarro, ma era proprio il bello degli anni 90, no? C'erano un sacco di generi e la musica soprattutto non era omologata, cioè non era tutta uguale, ma c'erano un sacco di generi diversi, come detto poc'anzi. A proposito degli scooter, li ho nominati, ci ascoltiamo Always Hardcore,
1: la storia della dance. Kick

sapevo che si nervosiva la signora. Vabbè, dai, anche noi che suoniamo gli scooter, voglio dire, Always Hardcore, che contiene anche un pezzo di Move On Baby dei Cappella, la nostra chicca of the day. Tra l'altro vi ricordo, il pezzo originale era di qualche anno prima dei Body Lotion e si chiamava proprio Always Hardcore. E mettila, Gianluca, va. Attenzione, il momento diventa tamarro, come se fino adesso...

tutto il rispetto degli scooter, ma io preferisco questa versione qua. Uno dice: allora perché hai messo quella degli scooter? Per farmi ricordare che dovevo mettere questa. Un pezzettino di Always Encore. Il progetto era firmato Body Lotion qui nella storia della dance.

0: Ascolti con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: One Dance. Qui suona la storia.

Martin Solberg nel 2003, successone mondiale con questa Mazan. D'altronde Martin Solberg arrivava proprio dalla Tribal House e faceva anche parte del progetto Africanism, dietro al quale si celava tra tutti anche Bob Sinclar. E insomma questa fusione tra la house music e la tribal portò all'esplosione in questa Mazan, uno dei pezzi più ballati del 2003. Rimaniamo sempre in Francia, ma questa volta torniamo indietro di 4 anni, 1999, arrivano i Cassius.

Super disco degli Shapeshifters, Lola Sim, dal 2004 che ha fatto la storia della house music, e d'altronde state ascoltando la storia della dance, e come dance intendiamo il macrocosmo, ovvero tutto quello che si ballava negli anni 90-2000, e vi facciamo ascoltare anche di tanto in tanto delle chicche. Ad esempio, ve lo ricordate il secondo singolo di successo degli Shapeshifters? Probabilmente sì, se sei un DJ, sicuramente no se non lo sei, perché è un disco abbastanza di nicchia. Dopo Lola Sim arrivò Back to Basics. Sempre pettinatissima, e ci sta, vale, d'altronde gli Shapeshifters non si smentivano mai.

aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per il secondo singolo di Soul Searcher, o meglio il secondo, quello che arrivò dopo il suo più grande successo Can't Get Enough, era Feel in Love nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito, così Donald Trump sul suo social Truth. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronti a unirsi agli attacchi americani. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito stamattina da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota, risucchiato all'esterno il passeggero che sedeva al fianco, trattenuto dagli altri passeggeri. L'uomo è sotto shock, ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, i riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
7: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: Bene, però la puntata, come vi dicevo, non finisce qui, perché continuiamo con la dance. È stata una puntata dance nella quale ci siamo un po' agitati e continuiamo a farlo. Hanno all'attivo 6 singoli venduti più un album e pensate 4 milioni di dischi, non solo in Italia ma anche in Europa. Sono il gruppo dance più amato in questo momento, i Sound Lovers con Wonderful Life. Buonanotte e alla prossima, grazie, ciao.

Milan, eccolo, ci tengo a salutarlo, tra l'altro magari tra pochi giorni, pochi mesi mi piacerebbe averli qui proprio in radio con me. Tra poco ho intenzione di far ripartire le interviste live, perché al telefono è bello, però se ce l'hai qui in studio è tutta l'altra cosa, perché possono cantare e insomma succedono poi le cose in diretta, quindi tanta roba. Disco prodotto da Molella e Phil J insieme anche a Roby Santini, anzi no, chiedo scusa, Phil J non c'era, è uscito un po' così la roba, io solo Molella che ci ascoltiamo con Disco Tecnico.

0: veramente credo che vogliamo farci licenziare, perché stiamo stamarrando, che è una cosa proprio veramente. Sarà che è l'ultima puntata della settimana, non lo so, non so cosa ci prende. Ogni tanto è così. Carolina Marquez con Ritmo, prima Il Pagante con Settimana Bianca, la versione Future 90s di Surrender dei Sound Lovers. Ogni tanto mettiamo i nostri Future 90s, le versioni rispolverate di grandi classici della dance anni 90-2000. In questo caso, nel caso di Ritmo, appunto, disco prodotto dal grande Vanni G, ho intervistato anche Carolina Marquez, quindi mi fa piacere ricordarlo. E adesso, sempre Made in Italy, arriva Christian Marchi.
1: La

tuo album più bello, almeno secondo me, si chiama We Are Perfect. Era il 2008, qui nella storia della dance, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, facciamo il salto avanti di un anno con uno dei più grandi successi del 2009,

Pubblicato il 24 febbraio del 2009, Pitbull ebbe l'idea di riprendere il disco di Nicola Fasano, 75 Brazil Street, che campionava Street Player dei Chicago, e di rapparci sopra. Esplose in tutto il mondo questa I Know You Want Me, che in realtà si chiama Calle Ocho, ed evito di fare la solita battuta dicendo estratta dall'album Ocho per Ocho 64. Vedi, alla fine evito, ma poi l'ho fatta di nuovo. È più forte di me, non riesco a tenermi. Adesso Vito Lucente, nato a Rutigliano, ma in realtà poi vive in Belgio da un sacco di anni, Junior Jack e Samba.

0: Vito Lucente.
1: Antonio?
0: Di nuovo, non è manco Antonio, si chiama Vito Lucente, Junior Jack.
2: Carmine!
0: Non è Carmine, ma non è Carmine Lucente, è Vito. Cioè, non è che uno arriva per forza laggiù o Carmine o Antonio.
1: Antonio?
0: Niente.
2: Carmine!
0: Gianluca.
1: Antonio?
2: Carmine!
0: Gianluca, senti, io, guarda, veramente, mi organizzerò con gli ascoltatori, sei di quei pullman che vanno all'Oktoberfest pieni di gente e giuro che ti veniamo a massacrare di botte, se non la finisci.
2: Cammine!
0: Niente.
3: Cammine!
0: Non gli interessa niente a lui, eh.

0: sei nel posto giusto, sulla radio giusta e continuiamo così. Che meraviglia!
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: 1 Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su 1 Dance.
4: Oh papa and I know, papa and I know, one chicken ears a clingo show. Thought I ever gonna see my old papa and I know, yeah.

0: see my papa and I know. Yeah, we're gonna see so papa and I smoke.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

Avelson con Bye Baby, un disco che appena lo senti ti fa tornare il sorriso. Arrivò subito dopo All Aboard, era il 1994, tra l'altro pezzo contenuto in una famosa compilation dell'epoca che era Yabba Dabba Dance. Lo so, il nome è un po' assurdo, io l'avevo comprata, avevo 13 anni e da poco insomma ero entrato nel mondo della musica dance, ascoltavo solo questa e compravo tutte le compilation. Ho anche ritrovato lo spot in inglese però di quella compilation lì. Senti un po'.

You Big Bag 1981, la nostra Kika of the Day. Questo progetto era tutto italiano, infatti dietro si celavano Lino Lodi, Ottorino Menardi e Stefano Mango. Attenzione, perché Lino Lodi faceva anche parte dei Phased Bass. Te lo ricordi questo pezzo qui?

Ace Bass. Prima chicca di questo intervento della storia della dance. Quindi i Pump Position erano anche Face the Bass, Lino Lodi, che erano anche i Masoko Solo. Vabbè, ma allora questo è uno di quei dischi che appena lo risento dico ma no, ma c'era anche questo. Super chicca nella chicca. Oh lele Masoko. Non so perché lo dico in Veneto, ma...

Tocco solo. Dietro c'era anche, tra gli altri, Lino Lodi, lo stesso di Face the Base, lo stesso di Pump Position. E poi abbiamo nominato Torino Menardi, il grande Otto Mix, quello di Ibiza. Tanta roba. Tanta roba.

l'altro l'originale era ovviamente Popcorn del 1972. Dovrò fare uno speciale su Torino Menardi, perché veramente ha fatto un sacco di pezzi di successo. Era un frammento di Ibiza nella storia della dance.

1996 The Master, me lo ricordo come fosse ieri, appena partiva alla radio alzavo come se non ci fosse un domani, perché adoravo veramente dal profondo del cuore questo pezzo. Torniamo indietro di un po' di anni, questa volta 1993, Dirty Mind con Back to Future.

0: questo progetto si celava il grande Diego Abaribi, ovvero Aladino, Dirty Mind con Back to Future, l'ultimo di oggi, e Will Be One.
1: La storia della dance.

0: weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Braulio. Ciao.
1: La storia della dance. One dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Vigili del fuoco ancora al lavoro per domare il rogo che è divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria. I mondiali di calcio stasera, Spagna e Belgio sono in campo nel secondo quarto di finale, in palio un posto in semifinale con la Francia. La nazionale transalpina ieri sera ha battuto il Marocco per 2-0, ed è tutto, a più tardi.
1: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, siete pregati di allacciare le vostre scarpette da ballo, perché su One Dance sta per iniziare un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. 5 canzoni che abbiamo ballato nella primavera del 2014. Tra le più forti, Scream My Name di Magic Box.
2: Too many days have gone by, but so far nothing has changed. My memories are far away.

Tristano De Bonis in arte Magic Box, artista italianissimo appena sentito qui su Dance con Scream My Name, tra le canzoni più ballate nella primavera del 2014. Nella Memory Chart anche una coppia di super DJ e producer, Calvin Harris e Alesso, con questa canzone, Under Control.

Girl, tra le più forti 11 anni fa in discoteca, questa canzone di Calvin Harris e Alesso che abbiamo ascoltato qui su One Dance e che ho ballato con voi nella Memory Chart. In discoteca, nella primavera del 2014, ballavamo anche questa di Martin Garrix, Animals.

in Olanda grazie a Tiesto che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance con Red Lights nella Memory Chart di 11 anni fa. Siamo nella primavera del 2014, signori e signori, e tra le più forti in discoteca anche questa canzone di Fly Project

Uno dei successi mondiali del producer rumeno Fly Project con questa canzone Tocca Tocca, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance. Se non avete ancora scaricato la nostra app, cosa aspettate? Fatelo per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Radio One Dance. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro Disco Viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuori?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Usura, datura, Infinity.
2: Laura,
3: sono Dante. Allora, volevo presentare il prossimo pezzo.
2: Vai avanti tu perché io...
3: Vado avanti io. Allora, il vero martello estivo, sì. Perché loro sono qui al Festival Bar.
2: Scusami, gli... quando vuoi ho l'altra spalla libera.
3: No, mi riesce meglio con la destra.
2: Va bene.
3: Gli Usura Datura
2: Infinity.
4: Usura Datura. Insieme. Amigos.
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

0: Festival Bar 1995, Usura Datura Infinity. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo dal 1999 con queste tre ragazze americane che si chiamano TLC, che avevano realizzato questa canzone che si chiama No Scrubs, che in slang americano vuol dire sfigato, quello che insomma non ha niente, non ha la macchina, è un personaggio un po' particolare, canzone che è stata poi ripresa anche da Calvo con la voce di Daz. È sempre No Scrubs il titolo della canzone, ma subito, come al solito, iniziamo con la versione originale, quella delle TLC.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996 con il progetto Alex Remark, dietro al quale si celava il produttore italiano Giancarlo Loi. Questa è una perla, Nefertiti.

0: Alex Remark con questa stupenda Nefertiti. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!

0: tutto sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Sanremo International del 1991. Stefano Secchi, Keep on Jamming.
2: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

0: ascoltato Stefano Secchi, Keep on Jamming qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti e bentornati nelle nostre pillole di storia qui su One Dance. In questa ti parlo di Because the Night.

pubblicata come singolo inclusa nell'album Easter del 1978 di Patti Smith, in realtà Because the Night fu però composta e registrata da Bruce Springsteen durante le sessioni del suo album Darkness on the Edge of Town. Il gruppo di Patti Smith, pensate, stava lavorando su Easter nello studio di fianco a quello di Springsteen, e quando il cantante appunto si rese conto che Because the Night non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di passarlo a Patti Smith, che poi lo inserì nel suo album Easter e divenne il grande successo che tutti noi conosciamo. Nella versione dei coro compaiono anche dei cori, e perdonate la ripetizione, di Master and Servant dei Depeche Mode del 1984.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio, qui suona la storia. Scatman's World.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia. Ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la

grazie anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja dal Piemonte, Agnese, Rest.

questa canzone di Neja, Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998, nella Memory Chart di One Dance, con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey, Musta.

produttore discografico tedesco di origine turca, con la sua canzone che ho ballato con voi qui su One Dance. Tra le più ballate nella primavera del 1998 c'era anche un pezzo di una ragazza italiana cantato in inglese, ovvero Gimme Love, Alexia.

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca. Alexia con Gimme Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

a Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, e la sua canzone intitolata It's Love, l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andance, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Faithless con God is a DJ era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su Van Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. L'appuntamento dedicato ai live negli anni 90-2000. Festival Bar 1993 vincono la sezione album della Kermesse, gli 883 con North, Sud, Ovest, Est.
2: Perché io non dico neanche il nome, capirete subito. Siamo arrivati al momento del premio ufficiale, e cioè chi ha vinto la 92. Il Festival Bar 1993, Festival Bar del Trentennale. Non vi dico chi sono, capirete dalle prime note. Ecco, hanno vinto loro.

0: 1993, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

il secondo weekend di luglio. Ciao a tutti e benvenuti nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Buon estate a tutti da Dino Brown. Partiamo come la scorsa settimana, ovvero dalla numero 20. Non si muove da lì Bob Sinclair con la sua I Can Wait.

oramai in discesa rispetto a 7 giorni fa. No, a dire la verità è stabile, ovvero non si muove dalla posizione numero 20, restio a uscire, non vuole proprio andarsene. Al numero 19 troviamo Alex Guest con All I Need.

Save Me Tonight perde un posto rispetto a 7 giorni fa, era la numero 15 qui nella nostra Weekend Dance Chart. Buona estate a tutti voi. Al numero 14 c'è Robin Schulz con Bad Times, mentre al 13 Offenbach e Star Sail.

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari con Zombie, numero 12. Attenzione, si vous plaît, al numero 11 abbiamo una ex numero 1 con The Boys Noise con Get

0: e Boys Noise con Getaway numero 11, tra poco torniamo con le prime 10.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

La seconda nuova entrata della settimana è l'ultimo singolo di Ugel insieme a David Guetta, si chiama Shine, numero 10, al 9 Calvin Harris e Jesse con Satisfy.

È l'ultimo singolo di Calvin Harris insieme a Jesse, si chiama Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart. Attenzione perché arrivano 2 posizioni e non ci fermiamo. Al numero 8 Raf Marchesini e Ramon Ramonito con Niños del Barrio, perde 2 posti, mentre al 7 la più alta nuova entrata della settimana, l'ultimo singolo di Joel Corry, Devotion.

I Feel So Free, il remix di Peggy Gou. Questo è il disco di Madonna numero 4 più 2 rispetto a 7 giorni fa. Attenzione, entriamo in zona medaglie nella Weekend Dance. Al numero 3 c'è Soul to You.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Pugh con Mass Experience era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo progressive made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: Dal 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro disco viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggione.

0: You're Not Alone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
1: One Dance.

far la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.